Ci appena una vetta che vescia, calcio sa tropescia, quando scea sempre sella, va del cima al 5 estrellas, tipa sin vergüenza, yo ya estuve con estrella, y ni una chilla con